Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 19 maggio, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22,13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.505/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica La lunga storia della Palestina. Oggi sono Mehta Pildel, sarò con voi.

Leggiamo i principali titoli di oggi, 19 marzo. Oggi celebriamo con entusiasmo la festa della commemorazione di Atatürk della gioventù e dello sport. Ministro dell'Interno Çiftçi, la fiaccola accesa il 19 maggio 1919 a Samsun continua oggi. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan condanna con la massima fermezza l'attacco israeliano alla Global Support Flotilla per Gaza. Buona possibilità di un accordo sul nucleare iraniano dopo aver rimandato l'attacco, dice Trump. Cinque persone, tra cui due presunti attentatori, sono state uccise al centro islamico di San Diego. Ora passiamo al notiziario. Oggi celebriamo con entusiasmo la festa della commemorazione di Atatürk della gioventù e dello sport, dedicata al grande leader fondatore della Repubblica di Turchia, Mustafa Kemal Atatürk. Dopo aver condotto la guerra d'indipendenza alla vittoria, Atatürk divenne il primo presidente della Repubblica con la proclamazione della Repubblica stessa. Nel percorso verso la costruzione di una nazione moderna fu istituito un giorno speciale affinché i giovani crescessero come individui sani e praticanti dello sport e così il 19 maggio venne dichiarato festa nazionale. Oggi, con le cerimonie organizzate in tutto il paese presso le rappresentanze all'estero, si commemora Atatürk e si celebra con grande entusiasmo la festa della gioventù e dello sport. Il ministro dell'Interno Çiftçi, la fiaccola accesa il 19 maggio 1919 a Samsun continua oggi. Il ministro dell'Interno Mustafa Çiftçi ha affermato: la sacra fiaccola accesa il 19 maggio 1919 a Samsun continua oggi ad illuminare il nostro cammino in linea con gli obiettivi del secolo della Turchia, grazie allo spirito di unità e solidarietà del nostro popolo. Il ministro Çiftçi ha pubblicato un messaggio di auguri in occasione della giornata del 19 maggio in memoria di Atatürk della gioventù e dello sport. Richiamando anche il 19 maggio 1919 fu il primo mattone della guerra dell'indipendenza e il primo passo verso una Turchia pienamente indipendente e forte, Çiftçi ha osservato quanto segue. La fiaccola sacra che si accese il 19 maggio 1919 a Samsun continua oggi a illuminare il nostro percorso in linea con gli obiettivi del secolo della Turchia, grazie allo spirito di unità e di solidarietà del nostro popolo, per la pace, la sicurezza e la sopravvivenza di questa amata patria che i nostri antenati ci hanno affidato a caro prezzo. Continuiamo ad operare con la stessa fede, la stessa determinazione e la stessa coscienza nazionale. Con la determinazione dei nostri giovani, le preghiere della nazione e la forte volontà dello Stato, continueremo a condurre la Turchia verso un futuro più forte. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan condanna con la massima fermezza l'attacco israeliano alla Global Samut Flotilla per la Gaza. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha condannato le azioni di Israele contro la Global Samut Flotilla, definendole pirateria e banditismo e sollecitando la

La comunità internazionale a reagire a quello che ha definito azioni illegali di Israele. Parlando dopo una riunione di gabinetto ad Ankara, Erdogan ha affermato che l'intercettazione e gli attacchi israeliani contro la missione umanitaria non indeboliranno la solidarietà globale e con i palestinesi negli sforzi per ottenere giustizia per Gaza. Buone possibilità di un accordo sul nucleare iraniano dopo aver rimandato l'attacco, dice Trump. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che c'era un'ottima possibilità che gli Stati Uniti potessero raggiungere un accordo con l'Iran per impedire a Teheran di dotarsi di un'arma nucleare, poche ore dopo aver annunciato di aver inviato un attacco militare pianificato per consentire la prosecuzione dei negoziati. Trump ha dichiarato che i leader dei principali alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente gli avevano chiesto di posticipare l'attacco militare contro l'Iran, previsto per martedì, per permettere la continuazione dei negoziati con Teheran, avvertendo al contempo che gli Stati Uniti restavano pronti a lanciare un attacco su vasta scala qualora non si fosse raggiunto un accordo.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: L'Iran annuncia ufficialmente un nuovo organismo per gestire lo Stretto di Hormuz, il massimo consiglio di sicurezza. L'organo di sicurezza più alto dell'Iran ha annunciato lunedì la costituzione di un nuovo organismo per gestire lo Stretto di Hormuz, che Teheran ha fatto di fatto chiuso e per il quale intende far pagare le navi che lo attraversano. Sul suo account ufficiale su X, il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ha condiviso un post per l'autorità dello Stretto del Golfo Persico, affermando che avrebbe fornito aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni dello Stretto di Hormuz e sugli ultimi sviluppi. L'account della Marina del Corpo della Guardia della Rivoluzione ha condiviso lo stesso post. Non era immediatamente chiaro cosa avrebbe fatto il nuovo organismo, ma all'inizio di questo mese l'emittente Prestige ha detto che costituiva un sistema per esercitare la sovranità dello Stretto di Hormuz e che alle navi che transitavano nello stesso stretto erano state inviate regolamentazioni dall'inizio d'indirizzo email info@pgseyer.ir. L'Iran ha in gran parte bloccato la navigazione attraverso il vitale stretto dall'inizio della guerra con gli Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. 5 persone, tra cui 2 presunti attentatori, sono state uccise al centro islamico di San Diego. 5 persone sono state uccise in una sparatoria in un centro islamico a San Diego, tra cui 2 sospetti. La polizia sta trattando l'incidente come un possibile crimine di odio. Le autorità statunitensi affermano che 2 adolescenti hanno aperto il fuoco nel centro islamico di San Diego lunedì, uccidendo 3 uomini prima di togliersi la vita. Il bilancio delle vittime in Libano supera le 3.000 unità, mentre gli attacchi israeliani continuano nonostante la tregua. Israele ha effettuato nuovi raid aerei nel Libano meridionale, secondo fonti della sicurezza libanese e l'agenzia di stampa statale, mentre Hezbollah ha annunciato nuovi attacchi contro le forze israeliane, continuando la guerra in Libano nonostante la proroga della tregua mediata dagli Stati Uniti. Dall'inizio della guerra, il 2 marzo, oltre 3.000 persone sono state uccise in Libano, secondo l'ultimo bilancio delle vittime pubblicato lunedì dal Ministero della Salute del paese. Elon Musk perde la clamorosa causa contro OpenAI. La giuria ha stabilito che il ricorso è stato presentato troppo tardi. Una giuria statunitense si è pronunciata contro Elon Musk nella sua causa contro OpenAI, ritenendo la società di intelligenza artificiale non responsabile nei confronti dell'uomo più ricco del mondo per essersi presumibilmente allontanata dalla sua missione originaria di apportare benefici all'umanità. Con un verdetto unanime emesso lunedì, la giuria del Tribunale federale di Oakland, in California, ha affermato che Musk aveva intentato causa troppo tardi. La giuria ha deliberato per meno di 2 ore. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

In Palestina il tempo a volte non si misura in ore, ma in alberi. Quando guardi un ulivo, non vedi solo il tronco, ma una memoria in cui si sono accumulati silenziosamente migliaia di anni. In queste terre l'ulivo è molto più di un essere vivente radicato nel suolo. È identità, è pazienza, è senso di appartenenza. Nel linguaggio dei poeti, questa radice non è solo una realtà botanica, ma un simbolo d'esistenza. E queste radici non portano solo il passato, ma anche una silenziosa resistenza contro l'occupazione. Per un palestinese, l'olivo non è solo un albero, ma un membro della famiglia. Viene innaffiato in memoria di un nonno defunto. Quando arriva il momento del raccolto, i campi smettono di essere un luogo di produzione e si trasformano in uno spazio della memoria. Fadwa Tuga, nella poesia Il richiamo dalla terra, grida così questo evento: devo restare qui per morire da straniera in terra straniera? Devo restare? Chi l'ha detto? Io tornerò alla mia amata terra. Perché restare qui non è solo una scelta dipesa dalla geografia, è una forma di attaccamento. La storia dell'olivo in queste terre risale a migliaia di anni fa. Durante gli scavi archeologici nelle regioni di Megiddo e Beisan sono stati rinvenuti noccioli di oliva risalenti a oltre 4.000 anni fa. A Betlemme, invece, ci sono alberi che hanno superato i 5.000 anni e sono ancora in piedi. Immaginate un albero che vive più a lungo degli imperi e che in ogni epoca fa la stessa cosa: testimoniare. Ma l'olivo non è solo un simbolo. In Palestina costituisce quasi la metà dei terreni agricoli. È la fonte di sostentamento di centinaia di migliaia di famiglie. Qui anche un solo olivo non è solo cibo, è la sopravvivenza di una famiglia. Ecco perché viene chiamato oro verde. Ma questo oro è sempre minacciato dall'ombra dell'occupazione. Le forze di occupazione israeliane e i coloni, da anni, hanno sistematicamente sradicato e bruciato milioni di olivi. Come diceva Semil al-Qassim in quella sua camminata dignitosa, cammino a testa alta. Cammino a testa alta con un ramo d'olivo in mano. Con la mia bara sulle spalle, cammino. Immaginate un'anziana nonna palestinese che si stringe a un ulivo secolare davanti ai bulldozer, che si mette in mezzo con il proprio corpo per impedire che quell'albero venga abbattuto. Anche abbattere un albero significa recidere la memoria e la storia di un popolo. Per il mondo, il ramo d'olivo è il simbolo più sacro della pace. In Palestina, invece, il ramo d'olivo rappresenta la resistenza senza fine contro le ingiustizie subite. Mentre questi alberi, simbolo di pace, vengono bruciati e sradicati, i contadini palestinesi piantano con tenacia un nuovo albero al posto di ogni albero sradicato. Come disse Tafik Zayat, con quella sua irremovibile determinazione, noi restiamo qui. Andate pure al mare se volete. Noi aspetteremo all'ombra dei fichi e degli olivi. L'olivo in queste terre non è solo una pianta, è l'incarnazione della pazienza. Una resistenza silenziosa. La storia infinita della Palestina non è scritta sulle pagine dei libri, ma tra quelle radici. Per
perché ci sono radici che, per quanto vengono recise, la terra non smette di ricordare e che non rinunciano a protendersi nuovamente verso il cielo.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 19 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TuxAt 4 a 958 MHz, proporzione del simbolo 27.505/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica La lunga storia della Palestina. Oggi sono Mehta Bildiz, sarò con voi.

0: Leggiamo i principali titoli di oggi, 19 marzo. Oggi celebriamo con entusiasmo la festa della commemorazione di Atatürk della gioventù e dello sport. Ministro dell'Interno Çiftçi, la fiaccola accesa il 19 maggio 1919 a Samsun continua oggi. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan condanna con la massima fermezza l'attacco israeliano alla Global Support Flotilla per Gaza. Buona possibilità di un accordo sul nucleare iraniano dopo aver rimandato l'attacco, dice Trump. Cinque persone, tra cui due presunti attentatori, sono state uccise al centro islamico di San Diego. Ora passiamo al notiziario. Oggi celebriamo con entusiasmo la festa della commemorazione di Atatürk della gioventù e dello sport, dedicata al grande leader fondatore della Repubblica di Turchia, Mustafa Kemal Atatürk. Dopo aver condotto la guerra d'indipendenza alla vittoria, Atatürk divenne il primo presidente della Repubblica con la proclamazione della Repubblica stessa. Nel percorso verso la costruzione di una nazione moderna fu istituito un giorno speciale affinché i giovani crescessero come individui sani e praticanti dello sport, e così il 19 maggio venne dichiarato festa nazionale. Oggi, con le cerimonie organizzate in tutto il paese presso le rappresentanze all'estero, si commemora Atatürk e si celebra con grande entusiasmo la festa della gioventù e dello sport. Il ministro dell'Interno Çiftçi, la fiaccola accesa il 19 maggio 1919 a Samsun continua oggi. Il ministro dell'Interno Mustafa Çiftçi ha affermato: la sacra fiaccola accesa il 19 maggio 1919 a Samsun continua oggi ad illuminare il nostro cammino in linea con gli obiettivi del secolo della Turchia, grazie allo spirito di unità e solidarietà del nostro popolo. Il ministro Çiftçi ha pubblicato un messaggio di auguri in occasione della giornata del 19 maggio in memoria di Atatürk della gioventù e dello sport. Richiamando anche il 19 maggio 1919 fu il primo mattone della guerra dell'indipendenza e il primo passo verso una Turchia pienamente indipendente e forte, Çiftçi ha osservato quanto segue. La fiaccola sacra che si accese il 19 maggio 1919 a Samsun continua oggi a illuminare il nostro percorso in linea con gli obiettivi del secolo della Turchia, grazie allo spirito di unità e di solidarietà del nostro popolo, per la pace, la sicurezza e la sopravvivenza di questa amata patria che i nostri antenati ci hanno affidato a caro prezzo. Continuiamo ad operare con la stessa fede, la stessa determinazione e la stessa coscienza nazionale. Con la determinazione dei nostri giovani, le preghiere della nazione e la forte volontà dello Stato, continueremo a condurre la Turchia verso un futuro più forte. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan condanna con la massima fermezza l'attacco israeliano alla Global Samut Flotilla per la Gaza. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha condannato le azioni di Israele contro la Global Samut Flotilla, definendole pirateria e banditismo, e sollecitando la comunità internazionale a reagire a quello che ha definito azioni illegali di Israele. Parlando dopo una riunione di gabinetto ad Ankara, Erdogan ha affermato che l'intercettazione e gli attacchi israeliani contro la missione umanitaria non indeboliranno la solidarietà globale e con i palestinesi negli sforzi per ottenere giustizia per Gaza. Buone possibilità di un accordo sul nucleare iraniano dopo aver rimandato l'attacco, dice Trump. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che c'era un'ottima possibilità che gli Stati Uniti potessero raggiungere un accordo con l'Iran per impedire a Teheran di dotarsi di un'arma nucleare poche ore dopo aver annunciato di aver inviato un attacco militare pianificato per consentire la prosecuzione dei negoziati. Trump ha dichiarato che i leader dei principali alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente gli avevano chiesto di posticipare l'attacco militare contro l'Iran, previsto per martedì, per permettere la continuazione dei negoziati con Teheran, avvertendo al contempo che gli Stati Uniti restavano pronti a lanciare un attacco su vasta scala qualora non si fosse raggiunto un accordo.
1: Continue.

0: andiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: L'Iran annuncia ufficialmente un nuovo organismo per gestire lo Stretto di Hormuz, il massimo consiglio di sicurezza. L'organo di sicurezza più alto dell'Iran ha annunciato lunedì la costituzione di un nuovo organismo per gestire lo Stretto di Hormuz, che Teheran ha fatto di fatto chiuso e per il quale intende far pagare le navi che lo attraversano. Sul suo account ufficiale su X, il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ha condiviso un post per l'autorità dello Stretto del Golfo Persico, affermando che avrebbe fornito aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni dello Stretto di Hormuz e sugli ultimi sviluppi. L'account della Marina del Corpo della Guardia della Rivoluzione ha condiviso lo stesso post. Non era immediatamente chiaro cosa avrebbe fatto il nuovo organismo, ma all'inizio di questo mese l'emittente Prestige ha detto che costituiva un sistema per esercitare la sovranità dello Stretto di Hormuz e che alle navi che transitavano nello stesso stretto erano state inviate regolamentazioni dall'inizio di indirizzo email info@pkseyer.ir. L'Iran ha in gran parte bloccato la navigazione attraverso il vitale stretto dall'inizio della guerra con gli Stati Uniti e Israele il 28 febbraio. 5 persone, tra cui 2 presunti attentatori, sono state uccise al centro islamico di San Diego. 5 persone sono state uccise in una sparatoria in un centro islamico a San Diego, tra cui 2 sospetti. La polizia sta trattando l'incidente come un possibile crimine di odio. Le autorità statunitensi affermano che 2 adolescenti hanno aperto il fuoco nel centro islamico di San Diego lunedì, uccidendo 3 uomini prima di togliersi la vita. Il bilancio delle vittime in Libano supera le 3.000 unità, mentre gli attacchi israeliani continuano nonostante la tregua. Israele ha effettuato 9 raid aerei nel Libano meridionale, secondo fonti della sicurezza libanese e l'agenzia di stampa statale, mentre Hezbollah ha annunciato nuovi attacchi contro le forze israeliane, continuando la guerra in Libano nonostante la proroga della tregua mediata dagli Stati Uniti. Dall'inizio della guerra, il 2 marzo, oltre 3.000 persone sono state uccise in Libano, secondo l'ultimo bilancio delle vittime pubblicato lunedì dal Ministero della Salute del paese. Elon Musk perde la clamorosa causa contro OpenAI. La giuria ha stabilito che il ricorso è stato presentato troppo tardi. Una giuria statunitense si è pronunciata contro Elon Musk nella sua causa contro OpenAI, ritenendo la società di intelligenza artificiale non responsabile nei confronti dell'uomo più ricco del mondo per essersi presumibilmente allontanata dalla sua missione originaria di apportare benefici all'umanità. Con un verdetto unanime emesso lunedì, la giuria del Tribunale federale di Oakland, in California, ha affermato che Musk aveva intentato causa troppo tardi. La giuria ha deliberato per meno di 2 ore. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

In Palestina il tempo a volte non si misura in ore, ma in alberi. Quando guardi un ulivo, non vedi solo il tronco, ma una memoria in cui si sono accumulati silenziosamente migliaia di anni. In queste terre l'ulivo è molto più di un essere vivente radicato nel suolo. È identità, è pazienza, è senso di appartenenza. Nel linguaggio dei poeti, questa radice non è solo una realtà botanica, ma un simbolo d'esistenza. E questa radice non può

portano solo il passato, ma anche una silenziosa resistenza contro l'occupazione. Per un palestinese l'olivo non è solo un albero, ma un membro della famiglia. Viene innaffiato in memoria di un nonno defunto. Quando arriva il momento del raccolto, i campi smettono di essere un luogo di produzione e si trasformano in uno spazio della memoria. Fadwa Tuga, nella poesia Il richiamo della terra, grida così questo evento. Devo restare qui per morire da straniera in terra straniera? Devo restare? Chi l'ha detto? Io tornerò alla mia amata terra. Perché restare qui non è solo una scelta dipesa dalla geografia, è una forma di attaccamento. La storia dell'olivo in queste terre risale a migliaia di anni fa, durante gli scavi archeologici nelle regioni di Megiddo e Baysan sono stati rinvenuti noccioli di oliva risalenti a oltre 4.000 anni fa. A Betlemme, invece, ci sono alberi che hanno superato i 5.000 anni e sono ancora in piedi. Immaginate un albero che vive più a lungo degli imperi e che in ogni epoca fa la stessa cosa, testimoniare. Ma l'olivo non è solo un simbolo. In Palestina costituisce quasi la metà dei terreni agricoli. È la fonte di sostentamento di centinaia di migliaia di famiglie. Qui anche un solo olivo non è solo cibo. E la sopravvivenza di una famiglia. Ecco perché viene chiamato oro verde. Ma questo oro è sempre minacciato dall'ombra dell'occupazione. Le forze di occupazione israeliane e i coloni, da anni, hanno sistematicamente sradicato e bruciato milioni di olivi. Come diceva Semih Al-Qassim in quella sua camminata dignitosa, cammino a testa alta. Cammino a testa alta. Con un ramo d'olivo in mano, con la mia bara sulle spalle, cammino. Immaginate un'anziana nonna palestinese che si stringe a un olivo secolare davanti ai bulldozer, che si mette in mezzo con il proprio corpo per impedire che quell'albero venga abbattuto. Anche abbattere un albero significa recidere la memoria e la storia di un popolo. Per il mondo il ramo d'olivo è il simbolo più sacro della pace. In Palestina, invece, il ramo d'olivo rappresenta la resistenza senza fine contro le ingiustizie subite. Mentre questi alberi, simbolo di pace, vengono bruciati e sradicati, i contadini palestinesi piantano con tenacia un nuovo albero al posto di ogni albero sradicato. Come disse Tafik Zayat, con quella sua irremovibile determinazione, noi restiamo qui. Andate pure al mare se volete. Noi aspetteremo all'ombra dei fichi e degli olivi. L'olivo in queste terre non è solo una pianta, è l'incarnazione della pazienza. Una resistenza silenziosa. La storia infinita della Palestina non è scritta sulle pagine dei libri, ma tra quelle radici. Perché ci sono radici che, per quanto vengono recise, la terra non smette di ricordare e che non rinunciano a protendersi nuovamente verso il cielo.

oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!